0: Sosso.
1: Enemmän tunnetta.
0: Enemmän bassoa.
2: Like Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money.